101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.
1: Il desiderio è come un cane, è abituato a seguirti, da quando mi sveglio a quando vado a dormire, non riesco neanche

per farlo ragionare. Non riesco neanche a trattenerlo per dargli il desiderio mangiare. È cannibale. Si butta addosso a tutto ciò che è commestibile. Si butta addosso.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

i piedi a terra e col sentimento fanno guerra alla guerra. Fiore che in amore ti ripara a volte il pianto, sulla giacca una mossa del vanto. Fiori che ti aspettano nell'ombra e nelle ore, e per questo hanno un altro colore. Fiori che al cospetto di una dama che sia lecito mondana fanno presa sull'estetica del cuore.

caduta in un corteo, fiori d'occasione sanno un po' di circostanza, s'addormentano in mezzo alla stanza, fiori che ti aspettano in cima alle spese, sanno ancora di falso e cortese, fiori che al cospetto di una dama che sia lecito mondana fanno presa sull'estetica del cuore.

0: Russia sta perdendo e reagisce con raid su civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen, che tiene alta la guardia anche su quella che definisce una guerra ibrida in corso dopo l'incidente di stamattina che ha coinvolto un paese membro della NATO. Un caccia romeno ha distrutto un drone marino vicino a una piattaforma di estrazione del gas. Bucarest accusa esplicitamente la Russia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Ad annunciarlo la ministra dell'Interno finlandese ad organi di stampa. Riteniamo che l'entrata in vigore del regolamento UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione consenta la ripresa dei trasferimenti verso l'Italia. Tali trasferimenti sono attualmente in fase di preparazione, ha annunciato Rantanen, sottolineando l'importanza che tutti gli stati membri rispettino le proprie responsabilità nell'ambito del patto UE. La Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti verso l'Italia e intendiamo continuare a farlo in conformità con le disposizioni del patto sull'immigrazione, annuncia anche Stoccolma. Il risico bancario, il consiglio di amministrazione di MPS, ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Obiettivo: tentare di costruire un'alternativa all'OPAS da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa San Paolo per MPS. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di quattro consiglieri indipendenti che si sono dichiarati non abbastanza informati sul tema e soprattutto non in grado di esprimersi su tutta una serie di temi, dai rischi del processo di integrazione alle sinergie rappresentate. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche dai rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. E le minacce di Trump di una guerra economica contro l'Iran fanno risalire le quotazioni degli energetici. Il Brent sale intorno ai 94 dollari al barile, in rialzo anche il greggio americano. Non si arresta la corsa dei carburanti, con conseguenze pesanti per gli automobilisti in un weekend cruciale tra rientri e partenze. La benzina supera i 2 euro al litro sulla rete stradale in modalità self. Il gasolio viaggia ben oltre i 2 euro e 10 al litro, lo rileva l'osservatorio del Limit. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,077 euro al litro per la verde, 2,186 per il gasolio. Il governo intervenga subito, la richiesta delle associazioni dei consumatori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Nova Radio, Black and Rock.

0: Nova Radio, Black and Rock.
1: Death to computers!

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Opposizione all'attacco del governo, un autogol, la sospensione di Schengen contro la Spagna. Laura Supino.
2: Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti di richiedenti asilo entrati nella UE dal nostro paese. Così prevede il nuovo patto UE su asilo e migrazione in vigore dal 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e proprio la Spagna. Parigi fa sapere di condividere piuttosto con Roma la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia. Madrid spiega di voler gestire la questione attraverso i meccanismi di solidarietà europei previsti dall'accordo, piuttosto che ricorrere a espulsioni o restrizioni bilaterali isolate. Una replica non troppo velata a quanto fatto proprio dal nostro paese dopo i fatti di Ceuta con la sospensione degli accordi di Schengen verso la Spagna. Fratelli d'Italia spiega: si tratta di decisioni che nulla hanno a che fare con le decisioni italiane seguite i fatti di Ceuta, ma le opposizioni attaccano. Riattivare i controlli alle frontiere facendo saltare i meccanismi di solidarietà europea è stato un boomerang, dice la segretaria del PD Elish Lein. Sarcastico il leader 5 Stelle Conte: i rimpatri funzionano, ma contro di noi.
1: Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto ad Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania. La violenza dei coloni ha raggiunto livelli senza precedenti, con pratiche illegali che mettono una pietra tombale sulla soluzione a due stati, si legge nella dichiarazione comune che invita Israele a rispettare il diritto internazionale, mettendo in guardia le aziende che partecipano all'espansione illegale da possibili conseguenze. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Si fa sentire l'ondata di maltempo che segue le giornate torride dei giorni scorsi. Oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13 per temporali e tempeste al nord e in Toscana, dove sono stati annullati diversi eventi. Quasi 40.000 fulmini contati in Liguria, 20.000 solo a Genova. In tilt la stazione di Ventimiglia. Allagamenti, alberi caduti e blackout hanno accompagnato le forti precipitazioni. Chiusa l'Aurelia a Zoagli, colata di fango e detriti in Val Badia, evacuato campeggio in provincia di Bergamo. Dal consiglio di amministrazione di Monti dei Paschi di Siena, via libera al piano dell'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Promosse due offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza con l'astensione di 4 consiglieri indipendenti. Qualora l'operazione andasse in porto, costituirebbe il terzo polo bancario italiano con una capitalizzazione da 70 miliardi. Ancora incidenti sul lavoro, ieri 5 operai rimasti intossicati in un cantiere ad Ancona, mentre l'INAIL aggiorna il conto delle vittime nei primi 6 mesi del 2026. Gerardo De Vivo.
3: 342 morti sul lavoro, 128 quelli cosiddetti in itinere, cioè mentre andavano al lavoro. Salgono a 482 se si aggiungono i 12 studenti dell'alternanza scuola-lavoro, 2,6 al giorno. E al tragico numero dei morti sul lavoro si aggiunge l'aumento di quasi il 5% degli incidenti non mortali, oltre 200.000. I dati INAIL dei primi 6 mesi del 2026, aggiornati al 30 giugno, definiscono

0: Il caso della bimba di 4 anni morta in ospedale a Palermo per difterite, ricoverato anche un cuginetto coetaneo con gli stessi sintomi, le sue condizioni non sono gravi. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita come obbligatorio in Italia. Il cugino della vittima invece avrebbe fatto i primi 3 cicli di vaccinazioni. Calcio è finita 0-0 a Bergamo, Atalanta, Opel, Tel Aviv. Gara di andata dei preliminari di Conference League. Serata difficile per la Dea contro gli israeliani, che hanno avuto l'unica vera occasione da gol della partita. Il tecnico dei nerazzurri, Maurizio Sarri, si sforza però di vedere il bicchiere mezzo pieno.
1: Se si analizza il risultato, non è un risultato positivo. La prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine nella fase offensiva, una squadra pensante, non ha ancora gli automatismi e quindi in ogni giocata pensa il secondo in più che ci rallenta la manovra e ci dà un po' fluidità. Questo fa parte delle difficoltà che erano preventivabili e sono assolutamente normali.
0: La gara di ritorno, decisiva per la qualificazione, si giocherà giovedì prossimo a Miskolc in Ungheria, ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio.
2: Sulla A1 per traffico intenso in direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino.
1: Sulla Fibili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare.
2: Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti.
1: Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo. In 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si allarga il numero di paesi decisi a rimandare in Italia i migranti richiedenti asilo che hanno avuto il nostro paese come primo approdo. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia fanno sapere di aver dato il via ai trasferimenti, come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione entrato in vigore il 12 giugno. Non si uniscono alle altre cancellerie per ora Francia e Spagna. Da Gran Bretagna, Francia, Germania e Italia, monito congiunto a Israele affinché fermi l'espansione e le violenze dei coloni in Cisgiordania, invitando a rispettare il diritto internazionale. Canada, Norvegia e Olanda si sono unite all'appello. Al via stasera la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, che si disputeranno a Taranto e in altre 14 città della Puglia fino al 3 settembre. Alla cerimonia d'apertura saranno presenti Mattarella e Meloni, che hanno inviato i loro messaggi in vista dell'evento. La città ha dovuto fronteggiare problemi drammatici, ma l'auspicio è che ora possa abbracciare il futuro, ha scritto Mattarella, mentre Meloni risponde alla realtà del territorio che chiedevano per l'occasione un incontro con lei sul futuro dell'ex Ilva e del territorio. Nel suo messaggio Meloni promette entro settembre l'apertura di due tavoli, il primo per esaminare la manifestazione di interesse presentata da Federacciai, il secondo specifico sull'area di Taranto. La guerra in Ucraina, Zelensky promette una reazione durissima ai raid russi che a Kiev hanno causato 16 morti e decine di feriti. Dal presidente ucraino nuovo appello ai partner occidentali a fornire sistemi antimissile, in particolare missili Patriot. Dura la condanna dell'Unione Europea, con von der Leyen che accusa la Russia di condurre anche una guerra ibrida contro l'Europa, riferendosi agli sconfinamenti. L'ultimo è un drone navale carico di esplosivi.

Toscana, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buon viaggio, bentrovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Firenze, rallentamenti dopo un incidente tra Valdarno e Incisa Reggello. In direzione Bologna, anche qui ci sono rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Passiamo alla Firenze Pisa-Livorno, direzione Livorno, veicolo fermo tra il viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno. C'è un controllo di velocità segnalato in A12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti direzione Livorno. Veniamo ai treni per danni dovuti al maltempo tra le stazioni di Vicchio e Dicomano. Il 18936 da Borgo San Lorenzo a Firenze è cancellato. I viaggiatori utilizzano il bus sostitutivo da Borgo San Lorenzo a Pontassieme. A breve nuovi aggiornamenti, per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. MPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio, volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Ieri il via libera del Consiglio di amministrazione al piano della Di Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane. Tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini, in tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio, oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Lo spagnolo ha sciolto le riserve ieri dopo l'avvenuta guarigione del polso destro, mentre l'azzurro, numero uno al mondo, dolorante ad un ginocchio, deve ancora prendere una decisione definitiva. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati, battendo in rimonta in 3 set lo statunitense Paul. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app Io consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune.

I nostri scienziati sono riusciti a combinare il DNA del ratto con quello dell'uomo, di modo che quest'ultimo possa avvalersi di una capacità di adattamento di gran lunga superiore alla portata umana. Una rivoluzione, insomma, una nuova frontiera genetica. Una domanda sorge spontanea, però: e il topo sapiens? Cosa ne sarà di lui?

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio, nuovo aggiornamento, iniziamo dalla 1 direzione Firenze, ancora la coda dopo l'incidente tra Valdarno e Incisareggello. Verso Roma rallentamenti per un veicolo fermo tra Valdarno e Arezzo. Verso Bologna ci sono lavori tra il Bivio con la variante di Valico e Aglio. Sulla Firenze Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata, prudenza tra Ponte d'Ereste e Montopoli-Valdarno, direzione Firenze. A Firenze, al via i lavori di Publiacqua in via di Villa Magna, con chiusura tra via dei Feroni e via delle Sentinelle, in un senso unico verso via del Crocefisso del Lume. Ricordo che per questo fine settimana di esodo è previsto il bollino rosso nel pomeriggio di oggi, la mattina di domani sabato e nel pomeriggio di domenica. Divieto di transito per i mezzi pesanti, attivo domani dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. È tutto grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
3: Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Laura Supino. Aumentano i paesi europei che stanno inviando in Italia i migranti approdati nel territorio dell'Unione dal nostro paese. All'attacco le opposizioni, sospendere Schengen per attaccare la Spagna è stato un autogol. Per ora si astengono proprio Francia e Spagna. E tra alcuni paesi occidentali, Gran Bretagna, Germania, Francia, Italia, unità ritrovata invece contro la politica di espansione degli insediamenti illegali israeliani in Cisgiordania ai danni di una soluzione a due stati. Fermatevi, il monito cui si associano anche Canada, Norvegia e Olanda. Le aziende che si candidano alla costruzione degli insediamenti saranno passibili di conseguenze. L'America Latina colpita da un altro forte terremoto, un sisma di magnitudo 6.7 ha interessato il dipartimento di Ayacucho nel sud del Perù. In corso le verifiche su eventuali vittime o danni. MPS annuncia il lancio di due offerte pubbliche di scambio, volontarie, contestuali e parallele, interamente in azioni, sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e Banca Generali per un corrispettivo complessivo di circa 34 miliardi di euro. Ieri il via libera del Consiglio di amministrazione al piano della Di Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di scambio da 30,6 miliardi di euro lanciata su MPS da Intesa San Paolo. Sono proseguiti per tutta la notte in Toscana gli interventi dei vigili del fuoco alle prese con gli effetti dei forti temporali, ripristinare circa 6.000 utenze elettriche, di cui oltre 2.000 in provincia di Pistoia, 23.000 fulmini, decine di alberi abbattuti per il forte vento, viabilità compromessa da allagamenti e frane. Tempeste con danni e disagi anche in Liguria e in diverse aree del nord, colpita Genova, investita ieri da almeno 20.000 fulmini, in tilt la stazione di Ventimiglia, chiuso un tratto dell'Aurelia, colata di fango e detriti in Valbadia, paesi isolati nella Bergamasca dove per una frana e un'esondazione è stato evacuato un campeggio, oggi allerta arancione in 4 regioni, gialla in 13. Carlos Alcaraz, lontano dai campi da tennis dallo scorso aprile, disputerà gli Open degli Stati Uniti. Ancora in dubbio Jannik Sinner. Lo spagnolo ha sciolto le riserve ieri dopo l'avvenuta guarigione del polso destro, mentre l'azzurro, numero uno al mondo, dolorante ad un ginocchio, deve ancora prendere una decisione definitiva. Intanto Flavio Cobolli ha raggiunto le semifinali a Cincinnati, battendo in rimonta in 3 set lo statunitense Paul. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Bologna, ancora a coda dopo un incidente tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. In direzione Roma, rallentamenti tra Val di Chiana e Chiusi. Spostiamoci in A11, un veicolo è in avaria tra il bivio con il raccordo Lucca Viareggio e il raccordo A12 Genova-Rosignano direzione Pisa. Ricordo che per questo fine settimana di esodo è previsto il bollino rosso nel pomeriggio di oggi, mattinata di domani sabato, nel pomeriggio di domenica divieto di transito per i mezzi pesanti in vigore domani dalle 8 alle 16, domenica dalle 7 alle 22. Infine i lavori a Firenze, lavori di Publiacqua in via di Villa Magna, chiusura tra via dei Feroni e via delle Sentinelle e senso unico verso via del Crocefisso del Lume. È tutto, grazie alla Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze, a più tardi.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati. Crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo, noto alle forze dell'ordine, che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa, prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che, per sfuggire alla furia del compagno, si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla, per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1, dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buongiorno e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 panoramica, a direzione Bologna, rallentamenti dopo un incidente tra Aglio e Ronco Milaccio. Sulla variante di Valico, code a tratti, traffico intenso tra Badia e il Bivio con l'A1. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno, anche qui una coda tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est, direzione Firenze. Per la viabilità statale, ricordo, a causa del maltempo, ANAS comunica la chiusura della statale 62 della Cisa a Villa Franca in Lunigiana per allagamento. Ricordo che per il fine settimana di Esodo è previsto bollino rosso nel pomeriggio di oggi, nella mattinata di domani sabato, nel pomeriggio di domenica. Il divieto di transito per i mezzi pesanti sarà in vigore domani dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Per il trasporto ferroviario, un guasto tecnico a un passaggio a livello tra le stazioni di Aulla e Gragnola. I treni in transito sulla linea possono subire ritardi, variazioni o cancellazioni. Per il momento è tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del FEMIVAL, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.

again tonight. Cry again.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 panoramica, coda dopo l'incidente avvenuto tra Aglio e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. In A12 segnalate code a tratti 3 km tra Deiva Marina e Sesti Levante verso Genova. Attenzione ai temporali tra Pisa e l'allacciamento con l'Aurelia, pioggia diffusa anche tra l'A11 da Firenze e Peretola a Pisa. Ci sono lavori sulla Firenze Pisa-Livorno tra Ponte della Ovest e Vicarello in direzione di Livorno. Per la viabilità statale, a causa del maltempo, ANAS comunica la chiusura della statale 62 della Cisa a Villa Franca in Lunigiana per un allagamento. Ricordo che per questo fine settimana di esodo è previsto il bollino rosso nel pomeriggio di oggi, mattinata di domani sabato, nel pomeriggio di domenica. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Alberi caduti, allagamenti, frane ed esondazioni in Liguria, Lombardia, Toscana subiscono gli effetti dell'ondata di maltempo particolarmente intenso dopo giorni di afa. In Val Camonica esonda l'olio, decine gli sfollati anche in altri centri delle province di Bergamo e Brescia. Una colata di detriti ha distrutto un ponte a Rino di Sonico. Frana e torrente in piena hanno fatto evacuare un campeggio nel Bergamasco. In tutta la regione sono 6 paesi isolati, crollato parte del muro dello stadio di Pescia in Toscana, dove si contano oltre 20.000 fulmini e dove in migliaia sono finiti al buio per un blackout. Allerta arancione per la regione, dove si attendono ulteriori temporali anche di forte intensità nelle prossime ore. Liguria ancora alle prese con il fronte principale della perturbazione. Dalla mezzanotte si sono registrati oltre 25.000 fulmini dopo gli oltre 130.000 dell'intera giornata di ieri. Al momento le celle temporalesche interessano Savonese e Spezzino. Giallo nel Potentino, si ipotizza un omicidio per la donna di 57 anni trovata morta nella tarda serata di mercoledì nella sua abitazione a Tito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo i tentativi di rianimazione, hanno potuto solo constatare il decesso. La donna presentava un grave trauma facciale. Vengono ascoltati il marito e il figlio che si trovavano in casa con lei. Sulla scia dei femminicidi che si moltiplicano, salgono all'attenzione della cronaca anche i numerosi episodi di tentato omicidio subito da donne. A Cesano Maderno, in Brianza, arrestato in flagranza un uomo noto alle forze dell'ordine che in una lite si è scagliato con un martello su moglie e figlia. Vicino Imperia, soccorsa una donna di origini francesi che il compagno ha ferito prima con una spranga e poi con una pistola d'aria compressa prima di essere fermato. La donna era scappata nei boschi vicini. Dal lago di Como salvata invece un'altra donna che, per sfuggire alla furia del compagno, si è gettata in acqua. Lui l'ha raggiunta e ha tentato di affogarla. Per questo è stato arrestato. Scatta oggi a Zandvoort il weekend dedicato al Gran Premio d'Olanda di Formula 1, dalle 12.30 prime prove libere, alle 16.30 le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12. Sempre domani alle 16 qualifiche della gara lunga in programma domenica alle 15. Dopo 11 Gran Premi disputati, guida la classifica piloti il 19enne italiano Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton, che insegue con 50 punti di distacco. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming. Nova Radio in DAB.

distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ancora distruggevano e ricostruivano, e ricostruivano, e ricostruivano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico per traffico. Sempre in direzione Bologna, coda tratti tra il bivio con la variante e Sasso Marconi. In direzione Roma, traffico a rilento tra Calenzano e Firenze Scandicci per temporali. Sempre in direzione Roma, coda tratti tra Valdarno e Firenze Sud. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, coda tratti tra Aglio e Badia. In A12, traffico a rilento per temporali in entrambe le direzioni tra Prato Ovest e Montecatini Terme. In A12 in direzione Rosignano, coda a tratti tra Massa e il bivio con la diramazione per Livorno. In direzione Genova, coda a tratti tra il nodo A12, raccordo Luca Viareggio e Massa. Sulla Fipili in direzione Livorno, 1 chilometro di coda in aumento tra Scandicci e la Sassigna per materiale disperso. In direzione Firenze, coda tra Ponte della Est e Montopoli Valdarno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Mia, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Intervista di Giorgia Meloni al New York Times. Tra i temi affrontati, il suo rapporto con Donald Trump. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke. È andata in maniera diversa, ha ammesso la Premier, che sulla possibile ripresa dei contatti con il presidente USA dopo l'estate dice: vedremo. Continuo a credere che l'unità dell'Occidente sia molto importante. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, ha concluso la Presidente del Consiglio. E sui social la Premier è tornata sul tema migranti dopo che anche l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese nell'ambito del nuovo patto UE. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo sui migranti. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la Premier, che aggiunge: la nostra priorità resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa. All'attacco le opposizioni, i rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Non si ferma l'offensiva israeliana in Cisgiordania. Nelle ultime ore almeno 2 palestinesi morti, uno a Jenin, ritenuto un terrorista dall'esercito dello Stato ebraico, l'altro un 17enne vicino ad Hebron, ucciso dai coloni. Intanto 4 cancellerie europee, Italia inclusa, hanno promosso un appello perché Israele fermi i suoi piani di annessione e i suoi nuovi progetti abitativi nel West Bank. E sale l'irritazione delle cancellerie europee anche su altri fronti. Varsavia convoca l'ambasciatore israeliano dopo l'annuncio dell'archiviazione di un'inchiesta su un attacco avvenuto 2 anni fa ad un convoglio umanitario che causò 7 morti a Gaza, incluso un cittadino polacco. Salgono a 4 le regioni in allerta arancione a seguito di questa nuova ondata di maltempo. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Toscana, 13 quelle in giallo. Nella Bergamasca si contano 350 persone evacuate e 6 paesi isolati a causa delle piogge torrenziali che in alcuni casi hanno provocato anche delle frane localizzate. In Liguria, dove continuano le tempeste di fulmini, parecchie città sono alle prese con allagamenti e numerosi alberi caduti. In Toscana è crollata parte del muro dello stadio di Pescia. Italia però spaccata in 2 se il nord è alle prese con danni e disagi per le piogge, al sud ritorna il grande caldo. Bari e Palermo da bollino rosso nel weekend. A Cincinnati, storica semifinale per Flavio Cobolli, la prima in carriera in un Masters 1000 raggiunta con un'altra rimonta in 3 set, stavolta sull'americano Paul. Domani l'avversario sarà il francese Phil. Dall'altra parte del tabellone, dopo 1 di notte ora italiana, ci proverà ai quarti l'altro azzurro Mosetti, opposto allo statunitense Tiafo. Intanto Carlos Alcaraz, dopo 4 mesi di assenza per un infortunio al polso, annuncia che tornerà in campo agli imminenti US Open. Si attende ancora la conferma del numero 1 al mondo Sinner, che ha ancora un problema al ginocchio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community
3: Radio. Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.

volte sembra dolce ed è a quel punto che iniziano i guai, quelli a cui piace stare dalla parte dei perdenti.

fare superiori è un trucco che non inganna più neanche un bambino. Come sentirsi dire, lei che è intelligente saprà certo

proprio sicuro di un chiodo ancora vuoto dentro al muro. Ognuno chieda al suo martello se è proprio sicuro.

0: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'ACI di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Bentrovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda traffica Firenze Scandice, località Aglio, per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda traffica il bivio con la variante e Sasso Marconi. Sulla variante in direzione Bologna, traffico a rilento tra Aglio e Badia. In A12 temporali in entrambe le direzioni tra Deiva Marina e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Sulla Fipilì, pioggia sull'intero tratto tra Firenze e Livorno in direzione Livorno, 2 km di coda in aumento tra Scandice e la Stassigna per materiale. Sulla diramazione per Pisa, pioggia in entrambe le direzioni. Per la viabilità statale, a causa del maltempo, ANAS comunica la chiusura della statale 62 della Cisa a Villafranca e Lunigiana. Per danni dovuti al maltempo, tra le stazioni di Villafranca e Chiesaccia, i treni percorrenti la linea Parma-La Spezia subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Stesse condizioni per problemi meteo tra Firenze-San Marco Vecchio e Fiesole, treni percorrenti la linea Firenze-Vaglia, Borgo-San Lorenzo potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. La Turchia, già al centro in questi giorni di forti schermaglie con Israele, annuncia di aver spiccato un nuovo mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu e di un funzionario, Afek Moscovic, già sotto accusa dal mese scorso per genocidio a Gaza. La Corte di Istanbul chiede il codice rosso dell'Interpol a loro carico, anche per gli arresti e le presunte torture sugli attivisti della flottiglia attaccata dalla marina israeliana in acque internazionali. Ho creduto che le cose con Trump sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e cultura woke, è andata in maniera diversa. Lo dice Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times, non escludendo una possibile ripresa dei contatti con il presidente americano dopo l'estate. E sui social la premier è tornata sul tema migranti dopo che anche Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato che avvierà i trasferimenti dei cosiddetti dublinanti verso il nostro paese. Schlein parla di boomerang e di un fallimento del governo. Bisogna conoscere le differenze. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono diversi, scrive la premier, respingendo le critiche delle opposizioni. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, ironizza il leader 5 Stelle Conte. Di grande autogol di Meloni parla Renzi. Italia spaccata in due sul fronte meteo, piogge e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Si tratta di Friuli Venezia Giulia, parte di Lombardia, Liguria e Toscana, allerta gialla per altre 13. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. Nella Bergamasca è evacuato un campeggio con 250 ospiti. In Val Camonica un'ottantina agli sfollati, esondato l'Oglio. Anche in Piemonte piogge e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Trentino una colata di fango e detriti alta 2 metri blocca la Val Genova. Anche in Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. A causa del violento nubifragio che si è abbattuto nel Tigullio, allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche in Toscana, in particolare nel Pisano. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola, domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Il dolore è solo mio, vi auguro di non avere a che fare mai con medici incompetenti. È il duro sfogo sui social della mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per un sospetto caso di difterite. I medici hanno sottovalutato il caso di mia figlia quando è stata portata diverse volte al pronto soccorso, sostiene la donna che chiede rispetto e cautela. Dall'inchiesta aperta dalla procura di Palermo emerge che per volere dei genitori la bambina non era stata vaccinata dopo la nascita, come invece è obbligatorio in Italia. Ricoverato anche un cuginetto della piccola, ma con sintomi lievi. Formula 1 parte il weekend del Gran Premio d'Olanda. Alle 16.30 scattano le qualifiche della sprint che si correrà domani alle 12, domenica alle 15 la gara lunga. Oggi il miglior tempo nelle libere è stato segnato dal leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes davanti alla McLaren di Norris e all'altra Mercedes di Russell. Seguono le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reg, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti tra Firenze Scandicce, località Aglio per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi. Traffico rallentato anche tra Fabro e Chiusi. In A12 temporali in entrambe le direzioni tra Deva Marina e il bivio con la A15 Parma La Spezia. Sulla FIPLI pioggia sull'intero tratto tra Firenze e Livorno. Sulla diramazione per Pisa pioggia in entrambe le direzioni. Sulla rete tranviaria di Firenze a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza Porta al Prato e Valfonda Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda San Marco e Regione Peretola. Attivi i bus sostitutivi. Per danni dovuti al maltempo, tra le stazioni di Villafranca e Chiesaccia, i treni percorrenti la linea Parma-La Spezia subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Stesse condizioni per problemi meteo tra Firenze-San Marco Vecchio e Fiesole, treni percorrenti la linea Firenze-Vaglia, Borgo-San Lorenzo potranno subire ritardi, modifiche o cancellazioni.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 366 1014 094. Nova Radio ti ascolta, scrivici via WhatsApp.

0: addio alle file negli uffici pubblici e in posta per pagare tributi o sbrigare pratiche burocratiche. Con i nuovi strumenti digitali, comunicare con la pubblica amministrazione è semplice. La app IO consente di ricevere notifiche e messaggi da tutti gli enti pubblici, come l'avviso di pagamento dell'assegno unico da parte dell'INPS e di saldare tributi e servizi, ad esempio la Tari. Iris è la piattaforma digitale della Regione Toscana per pagare online tributi verso comuni, ASL e altri enti pubblici, dalle mense scolastiche ai permessi ZTL. Il portale Tassa Auto permette di pagare il bollo da casa e di impostare un promemoria per la scadenza. Grazie all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR è infine possibile scaricare in autonomia certificati anagrafici ed elettorali come quelli di residenza, matrimonio o nascita, senza recarsi in comune. Campagna di comunicazione realizzata grazie al sostegno del programma regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027.
1: Stai ascoltando Nova Radio, The Beast Music in Town.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ben trovati da Muoversi in Toscana, notiziario del traffico, Cesare Martino in studio per Firenze Smart. In A1 in direzione Bologna, coda a tratti da Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico per traffico intenso. Sempre in direzione Bologna, coda a tratti tra il bivio con la variante e Sasso Marconi. Segnalato inoltre traffico rallentato tra Fabbro e Chiusi, sempre verso Bologna. Sulla variante di Valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra Aglio e Firenzuola. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza-Porta al Prato e Valfonda-Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda-San Marco e Regione Pereto. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

picture too far from home. Lori, I had all

0: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del FEMIVAL, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, code a tratti da Firenze in Pruneta e bivio con la variante di valico per traffico. Sempre in direzione Bologna, traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud, tra Monte San Savino e Arezzo e tra Fabro e Chiusi. Sulla variante di valico in direzione Bologna, traffico rallentato tra Aglio e Firenzuola. In A12 in direzione Genova, code a tratti tra il nodo A12 raccordo Lucca Viareggio e il divio con la A15 Parma La Spezia. Per avverse condizioni meteo, i traghetti DAE per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza Porta al Prato e Valfonda Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda San Marco e Regione Pereto. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi.
1: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Nuova Radio. The Best Music in Town.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gurlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un saluto cordiale dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignoni. In A1 in direzione Bologna, coda tratti da Firenze in Pruneta e il bivio con la variante di Valico per traffico. Sempre in direzione Bologna, traffico a rilento tra Valdarno e Firenze Sud e tra Monte San Savino e Arezzo. In A11 in direzione Firenze, coda tra Montecatini Terme e Pistoia. In Fipilì, direzione Livorno, 1 chilometro di coda tra Empoli Ovest e San Miniato per un mezzo in avaria. Per avverse condizioni meteo, i traghetti da e per le isole toscane potrebbero subire ritardi, modifiche o cancellazioni. Sulla rete tranviaria di Firenze, a causa dei danni provocati dal forte vento, servizio limitato. La T1 attiva nelle tratte Villa Costanza-Porta al Prato e Valfonda-Careggi. La T2 nelle tratte Valfonda-San Marco e Regione Pereto. Permane allerta meteo arancione in Regione Toscana. La circolazione dei treni tra Borgo San Lorenzo e Faenza è sospesa fino alle 11 del 22 agosto. Attivati i bus sostitutivi. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: MIA, meeting internazionale antirazzista di Arci Toscana, torna dal 2 al 5 settembre a Cecina Mare. Diritti, accoglienza, cittadinanza e antirazzismo in 4 giorni di formazioni, talk, laboratori, cene popolari e musica live. Tra gli ospiti della 32esima edizione, Cricca Reggae, Bassolino, Amalfitano, Fresh Mula, Tresca, I Tigre e Cavalli Mongoli. Ingresso agli eventi gratuito. Programma completo su www.mia-arci.it. Evento realizzato con il contributo di Regione Toscana, Comune di Cecina, CGL Toscana e CESVOT.

0: Continua l'estate al Rifugio Casa al Giogo. Dal 7 al 9 agosto arriva la prima edizione del Femival, Festival della Creatività Femminile, aperto a tutti e tutte. 3 giorni di musica, teatro, circo contemporaneo con performance, concerti e laboratori per valorizzare lo sguardo, le pratiche e le voci femminili, promuovendo uno spazio di espressione, condivisione e partecipazione attiva. Appuntamento al Rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info sul Festival 392 1875 623. Cerca il programma completo sui canali social.
1: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

fosse anche la serenità, come quella volta in quella camera buia, buia. Non avremo quasi più paura, impareremo a suonare quel flauto di Pan. Il richiamo della foresta sarà un aperitivo e basterà.

0: quanta definizione, quanto accurato dettaglio, incredibile. The Godfather della soul music, beh, insomma, del soulful house. E lui, Frankie Knuckles, per iniziare in bellezza stasera, un free pass on Nova Radio Città Futura. Ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ottimo, ottimo inizio con questo Godfather, il padrino, cioè colui che ha un'importanza rilevante per questo genere musicale, perché ha inventato all'epoca qualcosa di nuovo con le sue sperimentazioni, ha dato vita veramente al genere house, e insomma ha cambiato la figura del DJ e l'ha fatto diventare quasi un artista, no?
0: Effettivamente possono diventare artisti, perché non so se avete preso visione di quello che abbiamo postato sui social, e ovviamente stasera sarà dedicata molto ai producer. Ovviamente questo è l'inizio. The Godfather of the Soulful, ovviamente è l'inizio. Per poi arrivare a Joey Negro, un personaggio che appare spesso sul nostro palcoscenico, ma è inevitabile, non possiamo non selezionarlo. Benvenuti, siete su Free Pass.

0: nostro programma inizialmente è dedicato ai producer, quelli più famosi, quelli che riescono a ricalcare perfettamente l'impronta musicale degli anni Ottanta. Joey Negro, è incredibile, ha un cesellato dei successi assoluti, cioè ha ripresentato praticamente al presente alcuni brani che arrivavano negli anni Ottanta, marginali se vogliamo, perché non sono mai stati pubblicati in Italia. E ha strutturato una cosa così bella. Pare che lui abbia anche un bassista al suo fianco mentre produce. Bassista reale. Non sappiamo chi sia, ma sinceramente lo ha. Incredibile. Party Lights.
1: E continua a consolidare il suo posto di onore nella storia della musica disco, perché veramente ha queste riletture incredibili dove dà questa nuova versione ai pezzi, li riempie di energia in qualche modo. E sono impressionata dal fatto che nei suoi lavori si trova sempre scritto Remixed with Love, e in effetti sembrerebbe proprio così.
0: Esatto, coglie perfettamente al centro, nel cuore di quella programmazione musicale che vogliamo dedicarvi nella maniera più esponenziale. Non è caso, un sottofondo, vocale, Sister Sledge, e musicale, Nile Rodgers.

0: Si sta rivelando interessante il programmito questa sera. Assolutamente, Sister Sledge, incredibile. Un connubio di chitarra, lei oggi, l'ideatore delle Sister Sledge, il produttore delle Sister Sledge e le voci assolute.
1: Ma quanto sono belle, quanto bello questo pezzo, Lost in Music, No Turning Back. Attenzione, non si torna indietro. No, non c'è verso. E appunto un pezzo del 1979, riletto, remixato da Dimitri From Paris. E l'album originario era quello We Are Family, famosissimo, che appunto ha fatto storia, e questa versione comunque è bellissima. Lui è Dimitri From Paris, ha delle origini greche, per quanto ne sappiamo, per quelle notizie che abbiamo letto, ma comunque insomma focalizziamoci su questa meraviglia, sì. Insomma,
0: è uno dei producer assoluti che vogliamo proporvi questa sera. Ovviamente qualcuno l'abbiamo già attraversato, il fondamento con l'inizio e il proseguimento che arriverà più tardi, perché adesso intratteniamoci un attimino con la musica anni 80, quella bella, quella cattivante, quella molto particolare, Young & Company.

0: Young & Company, I Like What You're Doing. Loro sono un gruppo originario del New Jersey, composto principalmente da tre fratelli, fratelli Young appunto, e con questo singolo di debutto riuscirono a ad avere un contratto discografico, quindi fu un punto importante della loro carriera, anche se poi rimase forse l'unico, perché sì, hanno prodotto alcuni singoli di successo, ma non hanno poi proseguito in una carriera storica.
1: Sono i miei favolosi, misteriosi scomparsi, Young & Company. Però interessanti queste tracce che rimangono ovviamente nella storia, che vogliamo ripresentarvi attraverso FreePass ogni tanto il venerdì, per ricalcare le pietre miliari che diventano importanti, no? Per capire poi cosa succede nel futuro, perché questo è Disco Stellion, un personaggio italiano che si presenta proprio quest'anno. I Want You Close.

0: presentiamo anche in questo momento Alex Fanjul.
1: Sì, dopo l'italiano Alex Di Ciò, adesso è la volta di un producer spagnolo, appunto, Alex Fanjul, che in questo caso si avvale della voce della regina del Northern Soul, Chavenna Adams. Bellissimo questo pezzo, Catch the Groove, dice lui, per promuoverlo, e in effetti è un ottimo slogan perché è bellissimo, ha un sacco di personalità.
0: Assolutamente. Give Me What I Want è il titolo, era il titolo, perché adesso affrontiamo un altro personaggio, una new entry all'interno di Free Pass. Si chiama DGR. Every Move.

0: Effettivamente ricalca molto lo stile di Le Flex o comunque quei producer francesi che abbiamo proposto spesso all'interno del nostro appuntamento. Anche questo è un producer.
1: Questo è un producer, è un nuovo producer che presentiamo per la prima volta questa sera. Il suo suono proviene da Brighton, perché lui si è poi trasferito lì, è innamorato della musica anni 80 e per sua stessa missione mette al centro questa cosa rispetto a tutto quello che fa.
0: Un personaggio da segnare ed eventualmente ripresentare nel corso dei nostri futuri appuntamenti. Però andiamo in Australia adesso, perché anche l'Australia presenta personaggi importanti, nuovi. Si chiamano The Bamboos, The Space Between.

0: Sinceramente la cosa più avvincente del nostro appuntamento è che troviamo sempre nuove leve, ragazzini, giovani, che si improvvisano, non casualmente, in questo ambiente musicale incredibile, The Bambus. Sono australiani.
1: Sono australiani guidati dal producer e chitarrista Lance Ferguson e hanno questo suono molto riconoscibile anche per queste performance vocali, no? Così importanti. Tra i primi ad essere firmati da un'etichetta inglese, quindi australiani ma con molto prestigio, quindi molto bravi.
0: E quindi anche le etichette inglesi se le sono assoldate, ovviamente non era, ovviamente, no, era ascoltato. È impossibile, così come non è scontato selezionare ancora musica interessante per quanto riguarda la nostra programmazione musicale. Si chiama Old School, solo O-L, School.

0: sì, sì, sì. Ovviamente salutiamo la saletta di Giuliano. Salutiamo Luca e Massimiliano che stanno ascoltando e tutto il gruppo all'interno della saletta. Musica a palla anche stasera stanno dicendo, quindi ovviamente dobbiamo salutarli. Assolutamente. Old School Crack of Down. Piano che abbiamo ancora in sottofondo. Per poi iniziare con una femminuccia. Liora Trini.
1: Eh sì, perché appunto ogni settimana abbiamo delle grandi protagoniste, grandi voci femminili, in questo caso una cantante soul, con diverse pubblicazioni distribuite attraverso alcune etichette, e il suo repertorio include anche questo bellissimo pezzo che ascoltiamo insieme.

0: Fortunatamente la sorgente della musica soul è inesauribile. Arrivano nuovi personaggi che ovviamente anche presenteremo venerdì prossimo, quindi rimanete ben incollati sulle frequenze di Nova Radio on Free Pass.
1: Sì, qui abbiamo un esordiente vero e proprio, ha iniziato nel 2025, è un produttore e strumentista, si chiama Glemix e dietro questo nome si nasconde Georgos Leominis, è il vero nome, e è una nota di colore sia per la voce che per la composizione, molto bella, molto morbida.
0: E entusiasmante, effettivamente, come Dimitris Fomparis, anch'esso arriva dalla Grecia. Personaggi e producer importanti che si altalenano questa sera all'interno di Free Pass. In questo caso invece è un produttore assoluto, si chiama Bob Baldwin. Friday Night è perfetto, è un titolo veramente che calza a pennello. Ascoltiamolo.

0: on Nova Radio. Il Free Pass è incredibile. Un titolo che calza veramente a pennello sul nostro quasi finalino dell'appuntamento. Incredibile questa sera.
1: È difficile riassumere personaggi come questo in poche parole. Bob Baldwin è principalmente un pianista jazz, ma è molto di più, è un arrangiatore, compositore, inventore, addirittura anche conduttore radiofonico. Ha inciso 37 album in studio, quindi provate a cercarlo, vi si apriranno una miriade di pagine. Comunque il Friday Night è veramente bello, potremmo assumerlo come sigla, quasi quasi.
0: Il famoso cassettino nascosto, eh? E noi abbiamo spesso questi cassettini nascosti che vi dedichiamo ogni venerdì sera, perché effettivamente se volete ascoltare della buona musica soul, non vogliamo essere partigiani, ma è la realtà. Torniamo anche dietro nel tempo, perché nel 96 esisteva Groove Theory.

0: Quante meravigliose avventure abbiamo attraversato nel 96 attraverso il nuovo genere implementato in Italia, l'R&B. Groove Theory, fantastici.
1: È vero, è un bellissimo pezzo. Loro sono un duo formato da Brice Wilson e Emily Leroux, e se fossimo stati appunto nell'estate di quegli anni 95-96, questo sarebbe stato il pezzo che usciva dai finestrini delle auto, trovandosi soprattutto a New York, non so, dai finestrini delle auto nel parco, ecco, sarebbe stata la colonna sonora di quell'estate.
0: Sinceramente lo è ancora, perché esistono ancora gruppi fortunatamente che producono musica di questo livello che purtroppo non possiamo attraversare in Italia, ma attraverso Free Pass ogni venerdì. Chiudiamo in bellezza dalla Cina con Furore. È un produttore diciassettenne, diciamolo bene, sta emergendo come artista di musica elettropop. Può essere definito un prodigio emergente, ma è vero, perché il pezzo è veramente interessante. Per concludere in bellezza questa serata, grazie Elisa.
1: Grazie a voi.
0: E a venerdì prossimo. Cheers.

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Cresce la tensione tra Turchia e Israele. Ankara ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti del premier israeliano Netanyahu e di un alto funzionario dello Stato ebraico, Afek Moscovich. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abordaggio, gli arresti e le presunte violenze delle forze di Tel Aviv in acque internazionali nei confronti degli attivisti della flottiglia. Non accettiamo in alcun modo l'idea che l'amministrazione Netanyahu sia intoccabile e non possa essere chiamata a rispondere delle proprie azioni, afferma il ministro della giustizia turco Gurlek. A stretto giro arriva la replica di Netanyahu, che definisce il presidente turco Erdogan un dittatore antisemita, accusandolo tra l'altro di estendere in Siria la sua aggressione contro lo Stato ebraico. Ancora vittime in Ucraina, ci sarebbero almeno 5 morti in un'esplosione che ha colpito un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Sul fronte opposto almeno un civile ha perso la vita in un raid di Kiev sulla regione russa di Belgorod. Lunedì prossimo alle 13, nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà per l'Italia anche la premier Meloni. Italia spaccata in due sul fronte meteo, pioggia e danni al centro-nord, sole e caldo al sud. 4 le regioni in allerta arancione per rischio temporali. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia a causa di allagamenti, frane e torrenti esondati. La regione chiederà lo stato di emergenza. Circa 400 le persone evacuate. Anche in Piemonte, pioggia e vento, più di 260 gli interventi dei vigili del fuoco. In Liguria, dove sono circa 25.000 i fulmini caduti dalla mezzanotte, si registrano allagamenti e numerosi alberi caduti. Decine gli interventi dei vigili del fuoco. In Toscana, a Massa Carrara, frane e strade chiuse, salvate 3 persone. Il caldo continua invece ad insistere sul sud della penisola. Domani contrassegnate dal bollino rosso Bari e Palermo. Tennis, Jannik Sinner costretto a dare forfait agli US Open, ultimo slam della stagione che si giocherà dal 25 agosto al 13 settembre. Il numero uno al mondo non è riuscito a superare il problema al ginocchio destro. Sono molto triste e deluso perché New York ha un posto speciale nel mio cuore, ha scritto sui social il campione azzurro, che ora continuerà il recupero in vista dei tornei di Pechino e Shanghai. Ci sarà invece lo spagnolo Alcaraz, che ieri ha confermato la sua partecipazione dopo 4 mesi di stop per un problema al polso. Europei di pallavolo, le azzurre esordiscono con il piede giusto superando 3-0 la Croazia a Gothenburg. Il sestetto di Velasco sogna la tripla corona dopo i trionfi alle Olimpiadi e ai Mondiali. La detentrice del titolo è la Turchia, che ospiterà la fase finale del torneo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.
4: Dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.

0: Ma quanta definizione, quanto accurato dettaglio, incredibile. The Godfather della soul music, beh, insomma, del soulful house. E lui, Frankie Knuckles, per iniziare in bellezza stasera, un free pass on Nova Radio Città Futura. Ciao Elisa.
1: Ciao, buonasera a tutti. Ottimo, ottimo inizio con questo Godfather, il padrino, cioè colui che ha un'importanza rilevante per questo genere musicale, perché ha inventato all'epoca qualcosa di nuovo con le sue sperimentazioni, ha dato vita veramente al genere house e insomma ha cambiato la figura del DJ e l'ha fatto diventare quasi un artista, no?
0: Effettivamente poi sono diventati artisti, perché non so se avete preso visione di quello che abbiamo postato sui social, e ovviamente stasera sarà dedicata molto ai producer. Ovviamente questo è l'inizio. The Godfather of the Soulful, ovviamente è l'inizio. Per poi arrivare a Joey Negro, un personaggio che appare spesso sul nostro palcoscenico, ma è inevitabile, non possiamo non selezionarlo. Benvenuti, siete su Free Pass.

0: nostro programma inizialmente è dedicato ai producer, quelli più famosi, quelli che riescono a ricalcare perfettamente l'impronta musicale degli anni Ottanta. Joey Negro, è incredibile, ha un cesellato dei successi assoluti, cioè ha rappresentato praticamente al presente alcuni brani che arrivavano negli anni Ottanta, marginali se vogliamo, perché non sono mai stati pubblicati in Italia, e ha strutturato una cosa così bella. Pare che lui abbia anche un bassista al suo fianco mentre produce, bassista reale, non sappiamo chi sia, ma sinceramente lo ha. Incredibile. Party Lights.
1: E continua a consolidare il suo posto di onore nella storia della musica disco, perché veramente ha queste riletture incredibili dove dà questa nuova versione ai pezzi, li riempie di energia in qualche modo. E sono impressionata dal fatto che nei suoi lavori si trova sempre scritto Remixed with Love, e in effetti sembrerebbe proprio così.
0: Esatto, coglie perfettamente al centro, nel cuore di quella programmazione musicale che vogliamo dedicarvi nella maniera più esponenziale. Non è caso, un sottofondo, vocale, Sister Sledge, e musicale, Nile Rodgers.

0: Si sta rivelando interessante il programmito questa sera. Assolutamente, Sister Sledge, incredibile. Un connubio di chitarra, né, d'oggi. L'ideatore delle Sister Sledge, il produttore delle Sister Sledge e le voci assolute.
1: Ma quanto sono belle, quanto bello questo pezzo, Lost in Music, No Turning Back, attenzione, non si torna indietro, no, non c'è verso, e appunto un pezzo del 1979 riletto, remixato da Dimitri From Paris, e l'album originario era quello We Are Family, famosissimo, che appunto ha fatto storia, e questa versione comunque è bellissima. Lui è Dimitri From Paris, ha delle origini greche, per quanto ne sappiamo, per quelle notizie che abbiamo letto, ma comunque insomma focalizziamoci su questa meraviglia, sì. Insomma,
0: è uno dei producer assoluti che vogliamo proporvi questa sera. Ovviamente qualcuno l'abbiamo già attraversato, il fondamento con l'inizio e il proseguimento che arriverà più tardi, perché adesso intratteniamoci un attimino con la musica anni 80, quella bella, quella cattivante, quella molto particolare, Young & Company.

0: Young & Company, I Like What You're Doing. Loro sono un gruppo originario del New Jersey, composto principalmente da tre fratelli, fratelli Young appunto, e con questo singolo di debutto riuscirono ad avere un contratto discografico, quindi fu un punto importante della loro carriera, anche se poi rimase forse l'unico, perché sì, hanno prodotto alcuni singoli di successo, ma non hanno poi proseguito in una carriera storica.
1: Sono i miei favolosi misteriosi scomparsi, Young & Company. Però interessanti queste tracce che rimangono ovviamente nella storia, che vogliamo ripresentarvi attraverso VPass ogni tanto il venerdì, per ricalcare le pietre miliari che diventano importanti, no? Per capire poi cosa succede nel futuro, perché questo è Disco Stellion, un personaggio italiano che si

0: Presentiamo anche in questo momento Alex Fanciullo.
1: Sì, dopo l'italiano Alex Di Ciò, adesso è la volta di un producer spagnolo, appunto, Alex Fanciullo, che in questo caso si avvale della voce della regina del Northern Soul, Chavenna Adams. Bellissimo questo pezzo, Catch the Groove, dice lui, per promuoverlo. In effetti è un ottimo slogan, perché è bellissimo, ha un sacco di personalità.
0: Assolutamente. Gimme What I Want è il titolo, era il titolo, perché adesso affrontiamo un altro personaggio, una new entry all'interno di Free Pass. Si chiama DGR. Every Move.

0: effettivamente ricalca molto lo stile di Le Flex o comunque quei producer francesi che abbiamo proposto spesso all'interno del nostro appuntamento. Anche questo è un producer.
1: Questo è un producer, è un nuovo producer che presentiamo per la prima volta questa sera. Il suo suono proviene da Brighton, perché lui si è poi trasferito lì, è innamorato della musica anni 80 e per sua stessa missione mette al centro questa cosa rispetto a tutto quello che fa.
0: Un personaggio da segnare ed eventualmente ripresentare nel corso dei nostri futuri appuntamenti. Però andiamo in Australia adesso, perché anche l'Australia presenta personaggi importanti, nuovi. Si chiamano The Bamboos, The Space Between.

0: sinceramente la cosa più avvincente del nostro appuntamento è che troviamo sempre nuove leve, ragazzini, giovani, che si improvvisano, non casualmente, in questo ambiente musicale incredibile, The Bambus. Sono australiani
1: guidati dal producer e chitarrista Lance Ferguson, e hanno questo suono molto riconoscibile anche per queste performance vocali, no? Così importanti. Tra i primi ad essere firmati da un'etichetta inglese, quindi australiani ma con molto prestigio, quindi molto bravi.
0: E quindi anche le etichette inglesi se li sono assoldati, ovviamente non era, ovviamente no, era ascoltato. È impossibile, così come non è scontato selezionare ancora musica interessante per quanto riguarda la nostra programmazione musicale. Si chiama Old School, solo O-L School.

0: Sì. Ovviamente salutiamo la saletta di Giuliano. Salutiamo Luca e Massimiliano che stanno ascoltando e tutto il gruppo all'interno della saletta. Musica a palla anche stasera stanno dicendo, quindi ovviamente dobbiamo salutarli. Assolutamente. Old school Crack of Down. Piano che abbiamo ancora in sottofondo. Per poi iniziare con una femminuccia. Gli Ora Twini.
1: Eh sì, perché appunto ogni settimana abbiamo delle grandi protagoniste, grandi voci femminili, in questo caso una cantante soul con diverse pubblicazioni distribuite attraverso alcune etichette, e il suo repertorio include anche questo bellissimo pezzo che ascoltiamo insieme.

0: Fortunatamente la sorgente della musica soul è inesauribile. Arrivano nuovi personaggi che ovviamente anche presenteremo venerdì prossimo, quindi rimanete ben incollati sulle frequenze di Nova Radio on Free Pass.
1: Sì, qui abbiamo un esordiente vero e proprio, ha iniziato nel 2025, è un produttore e strumentista, si chiama Glemix, e dietro questo nome si nasconde Georgos Leominis, è il vero nome, e è una nota di colore sia per la voce che per la composizione, molto bella, molto morbida.
0: Entusiasmante. Effettivamente, come Dimitri Fomparis, anch'esso arriva dalla Grecia. Personaggi e producer importanti che si altalenano questa sera all'interno di Free Pass. In questo caso invece è un produttore assoluto, si chiama Bob Baldwin. Friday Night è perfetto, è un titolo veramente che calza a pennello. Ascoltiamolo.

0: o Nova Radio. Il Free Pass è incredibile. Un titolo che calza veramente al pennello sul nostro quasi finalino dell'appuntamento. Incredibile questa sera.
1: È difficile riassumere personaggi come questo in poche parole. Bob Baldwin è principalmente un pianista jazz, ma è molto di più, è un arrangiatore, compositore, inventore, addirittura anche conduttore radiofonico. Ha inciso 37 album in studio, quindi provate a cercarlo, vi si apriranno una miriade di pagine. Comunque il Friday Night è veramente bello, potremmo assumerlo come sigla, quasi quasi.
0: Il famoso cassettino nascosto, eh? E noi abbiamo smesso questi cassettini nascosti che vi dedichiamo ogni venerdì sera, perché effettivamente se volete ascoltare della buona musica soul, non vogliamo essere partigiani, ma è la realtà. Torniamo anche dietro nel tempo, perché nel 96 esisteva Groove Theory,

0: Quante meravigliose avventure abbiamo attraversato nel 96 attraverso il nuovo genere implementato in Italia, l'R&B. Groove Theory, fantastici.
1: È vero, è un bellissimo pezzo. Loro sono un duo formato da Brice Wilson e Emily Leroux, e se fossimo stati appunto nell'estate di quegli anni 95-96, questo sarebbe stato il pezzo che usciva dai finestrini delle auto, trovandosi soprattutto a New York, non so, dai finestrini delle auto nel parco, ecco, sarebbe stata la colonna sonora di quell'estate.
0: E sinceramente lo è ancora, perché esistono ancora gruppi fortunatamente che producono musica di questo livello che purtroppo non possiamo attraversare in Italia, ma attraverso Free Pass ogni venerdì. Chiudiamo in bellezza dalla Cina con Furore. È un produttore diciassettenne, diciamolo bene, sta emergendo come artista di musica elettropop. Può essere definito un prodigio emergente, ma è vero, perché il pezzo è veramente interessante. Per concludere in bellezza questa serata, grazie Elisa.
1: Grazie a voi.
0: E a venerdì prossimo. Ciao.

0: Free Pass su Nova Radio Città Futura.
1: Hip Hop Selecta, il meglio dell'hip hop su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.